ha jom ga dem ligdam di de doora dem moy dem len xal ci juma ji ci touba te ganyal tiri kar am di musa.